non ti avrai quel pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non cantare.

non ti avrai quel pennacchi, quel cappello, quella chioma, quella

non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.